0: mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.
1: A Radio Studio X sono le ore 2 e 3 minuti.
2: Funky, you're funky DJ.
3: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan.
4: B&L DJ Studio.
3: Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

Ok, ci siamo. Il gruppo spagnolo dei Barabbas con la bellissima Wolf Safari. Ricordo in discoteca tutti che cantavano insieme.

musica afro, ma non chiedetemi perché. A me questo pezzo richiama l'immagine di una splendida vista sulle meravigliose cascate del Niagara, un qual-

Lui è un sassofonista camerunense. Il brano viene scritto come inno per la squadra nazionale di calcio e naturalmente fu composto con il loro inconfondibile African style. A parte poche parole in inglese, è tutto in lingua locale e al momento è il pezzo africano più ricampionato al mondo, e tutti sanno da chi e quando.

Rufus, la band che lancia ed accompagna Chaka Khan, da un loro LP che si chiama Party Till You Are Broke e che suona un po' come balla finché ti si staccano le gambe, ecco l'estratto: Tonight We Love.

Benny White, batterista autodidatta, considerato uno dei padri della jazz fusion, vince 3 premi Grammy ed altro. Suona con molta gente di prestigio, tra cui Miles Davis e Al Di Meola. The Ride.

The Frizza hanno come fondatore John Rocca, ma tra i vari elementi che negli anni hanno fatto parte della band spicca il chitarrista Jean-Paul Monique, che diverrà più tardi il leader dei favolosi Incognito. In questo brano c'è anche Arthur Baker. We've got the juice.

Giusto per ricordare che all'epoca si faceva R&B con il funky, LP 8 Wonder, che contiene tra l'altro sia il pezzo precedente, vista la collaborazione con il Grandmaster, sia il successivo. Questo è l'omonimo, Closer, Closer.

trio di sorelle da Detroit. Cantano con molti artisti di prestigio come Aretha Franklin e Diana Ross. Il loro singolo di successo è nel 79, You Make Me Love Somebody Else, But I Don't Want To. I don't want to.

Geraldine Hunt, genitori musicisti, proviene dai veri bassi fondi di Chicago, ma talentuosa, si ritrova come compagna di classe Mimi Riperton, con cui inizia la sua carriera. Il suo maggior successo, Can't Fake the Feeling.

0: A Radio Studio X sono le ore 3, in punto.
1: Radio Studio X, música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: 4 e 4 minuti.
1: Da Radio Studio X un saluto da Sabrina, buongiorno, ben sintonizzati. Oggi parliamo del 1981, senza tanti preamboli ho detto subito quale sarà oggi l'argomento del Buongiorno in Musica. Ebbene sì, 1981, avvenimenti e canzoni di successo sia italiane che straniere. Ci saranno state delle novità importanti in quell'anno che hanno rivoluzionato il mondo? Quali sono stati i film usciti in quel periodo? Chi ha vinto il Festival di Sanremo? Chi ha vinto il Festival Bar? Tutto questo lo scopriremo solo non vivendo, parafrasando una canzone di Lucio Battisti, ma iniziando il Buongiorno in Musica. Prima canzone in scaletta, The Earth, Wind and Fire con Les Groove.

Stavo dando un'occhiata alla scaletta, ma non musicale, la scaletta delle notizie del 1981, e sinceramente non è stato un anno poi tanto interessante, nel senso che non ci sono stati avvenimenti eclatanti. Naturalmente non mi riferisco a avvenimenti tragici come guerre o pestilenze o tragedie varie, no, di questo non ne voglio assolutamente parlare, perché dobbiamo trascorrere 60 minuti in serenità. E allora via con la prima notizia, parliamo di un oggetto nato nel 1981,

naturalmente, di cui oggi non possiamo più fare a meno. Cos'è il telefonino? No, è il personal computer. 12 agosto, una data storica per l'informatica, perché l'IBM o l'IBM presenta il primo personal computer, rendendolo così accessibile a tutti, un oggetto che anno dopo anno è diventato di uso comune. Ma com'era fatto il primo computer? Era privo di mouse e disco fisso. Era dotato di supporto floppy o cassette e il nuovo dispositivo disponeva di un monitor verde e nero e di una tastiera. Il primo personal computer nel 1975 pesava 22 kg e costava sui $9,000, ma l'IBM o IBM 5150 ha sconvolto davvero il mondo tecnologico, perché è stato commercializzato a partire da $1,565 e a fine 1981 ne furono venduti 35.000. Chissà quanti computer ci sono al mondo. Ma questa domanda rimarrà senza risposta? No, perché mentre vengo dalla prossima canzone verifico. Una canzone però che necessita di una presentazione un po' particolare, perché quella che sta per andare in onda è una cover di Blondie, mentre la canzone originale era del 1967 e l'avevano cantata i Paragons, che nome strano, un trio vocale giamaicano. Il titolo della canzone è The Tide is High, la marea è alta, e noi l'ascoltiamo però nella versione di Blondie.

addirittura non sono neanche aggiornati proprio per quanto riguarda la diffusione dei personal computer nel mondo. Comunque, in generale, dobbiamo dire che, non considerando gli smartphone, i tablet, ma i desktop, i laptop, la workstation, siamo sul 1,5 miliardi. Ebbene sì, un numero di tutto rispetto. Concludiamo l'argomento PC e andiamo avanti con una canzone italiana, una canzone divertente, simpatica, ballabile, Pino D'Angiò e Ma quale idea?

ci sono degli avvenimenti che in effetti rivoluzionano tutto, cambiamenti radicali. Stavo ripensando al personal computer. Per la prossima notizia cambiamo naturalmente argomento. Video killed the radio star. La televisione ha ucciso la star della radio. Era questo il titolo di un gruppo, i Buggles, il cui video fu il primo mandato in onda su Music Television, MTV, che debuttò proprio in quell'anno. E fu un canale televisivo nato negli Stati Uniti, famoso perché trasmetteva videoclip musicali 24 ore su 24. Fortunatamente la profezia dei Buggles poi non si è avverata, perché la radio ha continuato e non è stata uccisa dalla televisione. Resta comunque il fatto che MTV ha effettivamente rivoluzionato il modo di ascoltare la musica. E lo facciamo anche noi, però con la radio. Quindi continuiamo il nostro viaggio nel 1981 con una canzone che parla di solitudine, di rimpianto. Ma che canzone triste, ma quale sarà mai? Sono i Village People con 5 o'clock in the morning.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Parliamo di serie TV, è l'elenco lunghissimo, sarebbe lunghissimo, però io mi limito a citarne due che sono uscite proprio in quell'anno. Due serie TV che hanno debuttato in Italia nel 1981, ma dove erano state prodotte erano uscite già qualche anno prima. E parliamo di Chips, che non sono patatine, ma è una serie TV andate in onda tra il 1977 e il 1983 sulla rete televisiva NBC, però arrivata da noi appunto nel 1981. Ma di cosa parlava? Raccontava le avventure di due agenti della California Highway Patrol, appunto CHP l'acronimo, di pattuglia sulle immense autostrade di Los Angeles a bordo delle loro motociclette. E per chi ha seguito questa serie televisiva si ricorderà senz'altro del biondo John Baker e del moro Frank Poncerello. E questa era la prima serie. Della seconda invece parlerò dopo aver ascoltato la canzone di un duo musicale, Hall & Oates, Kiss on My List.

Ricchezza, sesso, intrighi e lotte senza esclusione di colpi per il potere, alcolismo, droga, vendette familiari, divorzi, figli illegittimi e bugie. Ho dimenticato qualcosa? Credo di no. Una delle prime serie ad essere distribuita in quasi tutto il mondo. È stata tradotta e doppiata in 67 lingue diverse in più di 90 nazioni. Un record per la televisione americana ancora imbattuto. Ebbene sì, è la soap opera Dallas, trasmessa per la prima volta dalla CBS nel 1978 negli Stati Uniti e in Italia in prima visione dalla Rete 1 nel 1981. Chissà se questa soap opera è una delle più longeve, non lo so, dovrò verificare. E mentre va in onda la canzone delle Pointer Sisters, Slow Hand, faccio un'altra verifica. Voglio sapere perché queste serie TV si chiamano soap opera.

Quale sarebbe la traduzione in italiano di soap opera? Opera saponetta. Sì, che altro non è che un dramma creato per la radio e diventato poi un programma TV. Furono chiamate soap opera perché erano sponsorizzate da aziende produttrici di saponi che naturalmente erano molto interessate a reclamizzare i propri prodotti. E qui abbiamo svelato anche il mistero della parola soap opera, che non ha niente a che vedere con la telenovela. Il problema delle ricerche su internet prima era molto più difficile perché dovevi scartabellare il dizionario, l'enciclopedia. Invece adesso è talmente semplice la cosa che però ti allunga la ricerca. Trovi una cosa, poi vedi un'altra e allora continui e la ricerca si allarga a macchia d'olio. Io mi sono limitata però alle soap opera, però ho trovato questa cosa interessante riguardante le telenovela sviluppate e realizzate nei paesi latini e più brevi, mentre le soap opera arrivano dai paesi anglosassoni e sono lunghissime. Ho fatto anche la ricerca per quanto riguarda le soap opera, però ne parleremo in un'altra occasione. Adesso lasciamo perdere e continuiamo invece ad ascoltare un po' di musica. Una canzone ambientata in una palestra. Olivia Newton-John, Physical.

Buongiorno in musica in 1981. Mi sta tenendo compagnia Sabrina con avvenimenti e canzoni proprio di quell'anno. Ebbene sì, abbiamo ancora una mezz'oretta a disposizione più o meno. Dopo aver ascoltato Physical di Olivia Newton-John, parliamo di un'altra serie televisiva, però stavolta animata. E cioè la storia dei Puffi. Ma se questa serie esordì nel 1981 negli Stati Uniti, bisogna dire che è molto, ma molto più vecchia, perché nacque casualmente nel 1958, quando il fumettista belga Peyo era a cena con degli amici e chiese loro di passargli la saliera, ma gli sfuggiva il nome e quindi disse: passami lo schtroumpf, sembrerebbe una parolaccia ma non lo è, una parola francese che poi tradotta in italiano è diventata puffo. Una parola che fece divertire tantissimo gli amici di questo fumettista, che addirittura arrivarono a coniare un nuovo termine, puffare. Adesso però direi di prenderci una piccola pausa dal punto di vista musicale con un brano melodico, romantico degli Champagne e How About Us.

Beh, ogni tanto fa piacere rilassare la mente con queste canzoni così melodiche. Ma adesso parliamo di film usciti nelle sale italiane in quell'anno. Ultimate le fatiche di Guerre Stellari, ecco che George Lucas sforna il primo capitolo di un'altra saga che era destinata ad entrare nella storia del cinema d'avventura, quella di Indiana Jones, e con il titolo I Predatori dell'Arca Perduta debuttò al cinema. E a proposito di cinema, in quell'anno uscì anche una canzone che parlava degli occhi magnetici ammaliatori di una grande diva del cinema americano, Bette Davis. A questo punto è chiaro che sta per andare in onda Bette Davis Eyes, però prima di ascoltarla vorrei dire che la versione di Kim Carnes del 1981 è una cover, perché la canzone originale era stata incisa da Jackie DeShane nel 1974. Ho voluto solo precisare, perché molto spesso si pensa che alcune canzoni siano originali, ma non lo sono. Ma adesso ascoltiamo Kim Carnes.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Ho parlato prima del film d'avventura I Predatori dell'Arca Perduta, ma naturalmente non è stato l'unico film uscito nel 1981. E tanto per citarne alcuni, ma non tutti, Solo per i tuoi occhi, James Bond, Fuga da New York, Blowout con John Travolta, Fuga per la vittoria, Bianco, Rosso e Verdone, Momenti di gloria, basta. Adesso chiudo qui l'elenco, mi fermo e mandiamo in onda una canzone che tutti seguiranno, anche canticchiando. Centro di gravità permanente, Franco Battiato.

E se prima ho citato alcuni film usciti nel 1981, chiaramente devo dire che le canzoni che abbiamo ascoltato in quest'ora non erano tutte le canzoni, è chiaro, impossibile. Quindi è stato preparato un medley.

piccoli assaggi di alcune canzoni del 1981. Tra poco svelerò anche chi ha vinto il Festival di Sanremo e il Festival Bar, ma prima ascoltiamo Anika e Japanese Boy.

Sveliamo subito chi ha vinto la 31esima edizione del Festival Sanremo, Alice con Per Elisa, mentre il Festival Bar, anche questo, fu vinto da una voce femminile, da Rettore con Donatella. E prima che lo dimentichi, perché l'avevo quasi tralasciato, nel 1981 andò in onda anche la prima puntata di Quark. La penultima canzone di oggi è dell'ex Beatle George Harrison, che doveva essere cantata a Ringo Starr, ma lui la rifiutò perché l'esecuzione richiedeva un'estensione vocale troppo alta. Successivamente, in seguito alla morte di John Lennon, George Harrison modificò il testo e la dedicò alla memoria del compagno, All Those Years Ago.

0: Concludiamo il 1981, chiudiamo quest'anno con le nascite, perché sapete che io evito i necrologi. Quali sono allora i fiocchi rosa e i fiocchi azzurri? Natalie Portman, Britney Spears, Paris Hilton, Justin Timberlake, Simone Ruggiati, Rami Malek, Hirali Blasi. Basta così, perché siamo veramente alla fine del programma Buongiorno in Musica, che vi ricordo quest'anno è stato dedicato al 1981 con avvenimenti e canzoni straniere e italiane. Ma naturalmente non ci fermiamo qui, perché continuiamo il nostro viaggio a ritroso nel tempo. Per il momento ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Mi raccomando, ricordatevi di scaricare la nostra applicazione che troverete sul nostro sito. Auguro a tutti una buona giornata e, come sempre, da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
2: A Radio Studio X sono le ore 5 e 3 minuti.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem there? I can't fix it, because I can do it. In the mix.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Giornata nel complesso stabile con ampi spazi soleggiati sull'Italia ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito.

0: bellissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
3: Radio Studio X, enjoy the music.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: A Radio Studio X sono le ore 7 e 18 minuti.
2: 2 minuti, un libro.
3: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
4: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Radio Studio X. La radio di chi ama la musica dance.
6: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Dove la differenza è nella selezione.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8 e 4 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Finanze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, prudenza per Nebbia Banchi tra Roncobilaccio e Aglio, in A11 code verso Firenze tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Rallentamenti per traffico anche in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandici, ancora una volta in direzione del capoluogo. In Fipili prudenza inoltre per pioggia tra Impoli e Santa Croce, raccomandiamo di moderare la velocità. Siamo al traffico ferroviario per un ritardo nella preparazione. Il treno 18-255 Firenze-Piombino sta viaggiando con 20 minuti di ritardo. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà-Bagno a Ripoli, in settimana al via I Getti per la sede in Viale Europa. Per i lavori notturni sarà chiusa la direttrice in uscita città tra via Svezia e via Danimarca. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto.
5: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
11: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: differenza e nella selezione.
1: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
2: Radio Studio X, l'unica in AM stereo.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: Dancing for You. Selezioni musicali 70-80-90 a cura di Pierino V. Buon ascolto.
1: E allora eccoci qua, ancora su Radio Studio X, le magiche frequenze di Radio Studio X, l'unica in M stereo, è vero, è l'unica. Ci trovate sul DAB,

chi avesse un vecchio sinto, beh, ci può trovare anche in FM, una delle primissime frequenze della FM. Ci siamo noi, Radio Studio X, l'unica in AM stereo. Si continua il filone che ho iniziato con l'altra puntata, cioè la Funky Soul, questa volta un po' più dance, un po' più movimentata, diciamo così, dai. Si parte con KC and the Sunshine Band, la loro Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty, yeah!

0: Shake Your Booty. Oggi grandi nomi, eh? KC and the Sunshine Band. Shake Your Booty.
1: Ciao, sono Air Finestra e questo è Mixing Pod.

Ne arriva un altro grandissimo gruppo degli anni 70-80. Dopo KC and the Sunshine Band arrivano in terra il vento e il fuoco. Earth, Wind and Fire. Riprendo la mia sigla, ovvero In the Stone. E arriva così, arriva.

un nome e una garanzia, Luther Vandross. It's over now. Come dico

Come dico sempre, le cerco, le trovo e ve le suono. Arriva Low Kitron, una remix di Fun Funk, Ziggy Funk, Talk to Me. Il prossimo, Low Kitron.

puro funky stasera, eh? Seguiamo il filone della prima puntata che abbiamo fatto con funky molto molto molto letto. Questa volta sono più dense.

dalle frequenze magiche di Radio Studio X. Talk to me. Parlami. Sì. È la Ziggy Funk Edit.

Grossi nomi oggi, grossi nomi. Dopo Luther Vandross, Earth, Wind and Fire, KC and the Sunshine Band, è arrivato Low Kitron. Ma in arrivo sono i loro, i D-Train. Welcome by, e loro. Questa arriva così.

18.30 sui canali social Facebook, Mixcloud e Instagram, la direttina con Pierino V, mixato live for full effect insieme a un bel contributo video, non so se piace o comunque va bene, dai. E tutti i martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30 Radio Studio X, le magiche frequenze vi trasmettono questa buona musica, il Mixing for You di Pierino V.

piace Radio Studio X, spargi la voce. La buona musica, quella che ha fatto ballare milioni di persone.

0: 80-90. Selezioni musicali a cura di Pierino V.
1: Ora! Eccolo! Tutto il Lavombi! Delegation!

funky retro disco. Eh sì, non può mancare lui, il re Michael Jackson. Arriva, mamma mia. It's the Falling in Love. Trovate anche questa, la Edit 4 Mix di Michael Jackson.

Il reggae pop, ma prima era molto molto molto funky, prima di incontrare Quincy Jones, era molto più funky. Michael Jackson.

0: Il mix for you di oggi, Pierino B, is a falling in love. Michael Jackson, yeah. In arrivo la linea centrale, la Central Line. Walking into sunshine. Camminando nel sole felice, into sunshine. Oh yeah! Arriva! Ora!
1: Ciao, sono Arfinestra e questo è Mixing for You con Pierino B tutti i martedì e giovedì.

time to party now. È il momento della festa. È ora. Ora è il momento della festa. It's time to party now. Ray Parker Jr. La Saturday Network di

un altro classicone, ma mi piace metterlo. La S-Remix di Cherin, Cherin, Cherin, Cherin, Cherin Lynn. Oh yeah! Arriva! It's got to be real. Vai, Ray Parker.

momento migliore ora. Sherilyn, la S Remix di Go To Be Real. Entrata perfetta.

Signorina si chiama Sherilyn. Go to be real. La S Remake. E ancora Mixing for You. Alle magiche frequenze di Radio Studio X.

per finire in bellezza. Si chiama Wilton Feather. In a the window. Arriva così. Vai!

puntata tutta in stile Soul Train, questa di oggi. Radio Studio X è anche questo, la buona musica.

0: Statler?
1: Yeah, what?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Ascolta anche tu Mixin for You su Radio Studio X.
3: The biggest hits, 24 hours a day, 7 days a week.
4: Radio Studio X. Grandi successi di ieri e di oggi.
5: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
6: A Radio Studio X sono le ore 9 e 32 minuti.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicoli fermi in avari.
5: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
9: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso circolo aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicoli fermi in avaria tra Aglio e Calenzano e tra Firenze Sud e Incitareggello, il tutto in direzione di Roma. In A11 permangono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione del capoluogo. E arriviamo alla Fipili per traffico, code a tratti verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Empoli Ovest e San Miniato e code provenendo da Firenze in uscita a Santa Croce e a San Miniato. Code inoltre in uscita a Pisa Nord-Est nelle due provenienze. Siamo a traffico ferroviario per guasto tecnico sulla linea alta velocità. I treni della linea chiusi Arezzo-Firenze potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
10: Due minuti, un libro.
11: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
6: A Radio Studio X sono le ore 9:37.
12: Welcome to the world of rhythm.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina. Inizia il Buongiorno in Musica che oggi è dedicato all'anno 1983. Sì, da un po' di tempo a questa parte facciamo una ricerca ritroso nel tempo, sia degli avvenimenti, sia anche in campo musicale, cioè mandiamo in onda alcuni successi degli anni che trattiamo, sia nazionali che internazionali. E sono già passati 13 anni, no, nel senso che abbiamo iniziato con il 1970 e quindi siamo già all'83, il tempo passa in fretta. 1983, anticipo subito che è un anno in cui si verificarono diversi eventi importanti in ambito informatico, ma ne parleremo naturalmente nel corso del Buongiorno in Musica, che oggi si apre con una canzone di Michael Jackson, tratta dal suo album uscito l'anno precedente, 1982, Thriller, e il titolo Billie Jean. Una canzone che parla di un'esperienza vissuta da Michael Jackson, di una donna che lo perseguitava in maniera ossessiva, sostenendo che lui fosse il padre di suo figlio, cosa che naturalmente lui ha sempre negato. Comunque, concludiamo qui il riassunto di Billie Jean e ascoltiamola. Michael Jackson.

Avevo annunciato che l'anno che trattiamo oggi, il 1983, è stato un anno in cui si sono verificati degli avvenimenti piuttosto interessanti e importanti per quanto riguarda l'informatica. Allora cominciamo subito con il primo telefono cellulare, non proprio il primo, comunque andiamo per ordine. Sul mercato arriva il primo telefono cellulare palmare al mondo, Motorola DynaTAC 8000X, che nel mese di settembre riceverà l'approvazione dell'agenzia governativa statunitense che regola le comunicazioni radio, TV via cavo e satellitari. Quindi ha ricevuto l'approvazione, però verrà commercializzato l'anno successivo. Un telefono che aveva anche un soprannome, si chiamava Brick Phone, cioè il telefono mattone, perché pesava più o meno 800 grammi, offriva 30 minuti di conversazione, dopo però che era stato in carica per sole 10 ore. Quanto costava? Un occhio, anzi due, della testa.

Continuiamo a parlare del telefono mattone, perché se fu approvato nel mese di settembre, qualcuno prima o poi doveva fare una telefonata. Infatti, poco più di un mese dopo, con questo bel telefono mattone, a Chicago il presidente della Meritatech Mobile Communication, Bob Barnett, quindi non un poveraccio, effettua la sua prima chiamata commerciale al mondo. La telefonata viene effettuata dalla sua macchina e viene fatta al nipote di Alexander Bell, inventore del telefono, che si trovava in Germania. Occorre però precisare che Alexander Bell non fece altro che brevettare ufficialmente il telefono, che era stato ideato da chi? Da Antonio Meucci. Ma non è questa la sede, non è neanche il momento di parlare di questa cosa, era soltanto per fare una piccola precisazione. E un'altra precisazione per quanto riguarda la telefonata la farò subito dopo aver ascoltato la canzone di Rose Laurent intitolata Africa.

La prossima canzone, facciamo una piccola pausa per quanto riguarda le notizie, è di Fabio Roscioli o Roscioli. Qualcuno si chiederà: ma chi è sto tizio? Un tizio che però era meglio conosciuto con lo pseudonimo di Ryan Paris. Sì, proprio lui, quello di Dolce Vita.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: E ora un tormentone dell'estate 1983. Se parliamo dell'estate, non può essere altro che Vamos alla playa.

Continuiamo a parlare degli eventi importanti in ambito informatico e dopo il telefono mattone riesco a dimenticare questa definizione. Parliamo di ARPANET, che cambia ufficialmente protocollo inadeguato per l'utilizzo su larga scala per usare Internet Protocol, dando così vita a Internet. Un evento incredibile e rivoluzionario che, dobbiamo dirlo con tutta onestà, ci ha cambiato la vita, in meglio o in peggio, dipende da come viene utilizzato. Ancora musica del 1983, i Bee Gees, ma i Bee Gees hanno fatto anche delle cose come solisti. E infatti adesso mandiamo in onda un brano di Robin Gibb intitolato Juliet.

E anche se non incidevano canzoni come trio, come Bee Gees, e ognuno aveva la propria carriera come cantante solista, è chiaro che collaboravano fra fratelli. Infatti autori del brano sono lo stesso Robin e Morris Gibb. Ultima notizia a carattere informatico, poi passeremo ad altro. Parliamo di Word, progettato fin dall'inizio per poter offrire uno strumento utilizzabile in maniera facile per redigere testi, formattarli, personalizzarli, modificarli in un secondo momento e infine stamparli. Con il passare degli anni chiaramente il programma si è arricchito, è stato modificato, è stato migliorato, però la prima versione risale proprio al 1983. E questo, come avevo detto in precedenza, è stata l'ultima notizia che riguardava le novità in ambito informatico. La prossima canzone è una cover, è uscita nel 1983 naturalmente, però non era la canzone originale, che era stata registrata niente poco di meno che dai Four Preps. Chi erano Four Preps? Non ne ho la più pallida idea. Era un gruppo degli anni 60, mai sentito nominare. 1967 incisero questo brano, riproposto poi da John Paul Young, Love of the Common People.

Tanto per essere precisi, i Four Preps erano un quartetto maschile di musica popolare americana, sto leggendo naturalmente quello che ho trovato su internet, non è che me le invento queste cose, attivo negli anni 50 e 60, quindi ancora indietro nel tempo. E quindi, per come accade spesso per le canzoni, anche questa non era farina del suo sacco di John Paul Young, ma una cover. Per le notizie adesso andiamo al mese di marzo e andiamo nella Confederazione Elvetica. A Zurigo furono messi in vendita i primi Swatch, ma chi ha avuto questo lampo di genio? Adesso racconto la storiella degli Swatch. A causa di un calo delle vendite degli orologi svizzeri e della concorrenza giapponese a prezzi inferiori, ma con colori anonimi e spenti, ecco che grazie all'intuizione di un imprenditore fu lanciata la prima linea di orologi variopinti ad un prezzo abbastanza abbordabile di circa 50 franchi. Adesso non so quanto sarebbe stato l'equivalente in lire all'epoca, ma lasciamo perdere. Comunque il successo fu immediato e entro la fine del 1983 ne fu venduto più di 1 milione di esemplari. Ma perché si chiama Swatch? Io pensavo che fosse una contrazione tra Swiss e Watch, cioè orologio svizzero, invece no, pare che sia la contrazione di Second Watch, cioè secondo orologio, ideato proprio negli anni 80 per lanciare questo orologio economico, leggero, colorato, che oggi economico non lo è più. Infatti vengono ideati sempre più spesso orologi abbastanza costosi, direi. Vabbè, non entriamo nel merito del prezzo dello Swatch e ascoltiamo invece Loredana Bertè e Il mare d'inverno.

cosa posso aggiungere per quanto riguarda gli avvenimenti del 1983? L'avevo detto all'inizio che era un po' poverino, un po' povero, sì, di notizie interessanti. Vabbè, lasciamo da parte i necrologi e la politica, naturalmente, disgrazie varie. Diciamo, ecco, magari parliamo di una serie TV, perché no? Una serie TV che esce negli Stati Uniti sulla rete NBC. Erano i A-Team in Italia, naturalmente, quando l'anno successivo dobbiamo dare il tempo di tradurre e di anche doppiare. Dopo dirò anche chi ha vinto il Festival di Sanremo e qual è stata la canzone vincitrice del Festival Bar. Adesso però ascoltiamo i Police con Every Breath You Take.

0: Chi ha vinto il Festival di Sanremo nel 1983? Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà. E invece il Festival Bar ha vinto Vasco Rossi con Bollicine. Non ascoltiamo per intero queste due canzoni perché sono state inserite insieme ad altri brani nel medley che abbiamo preparato.
1: Lascia

un assaggino di alcune canzoni di quell'anno. Abbiamo ascoltato tra le altre cose anche l'italiano Toto Cotugno, Tropicana del gruppo italiano Karma Chameleon dei Culture Club, eccetera eccetera eccetera. Adesso non sto certo ad elencare tutte le canzoni. Passiamo alla prossima, Christopher Cross e All Right.

Ma quali film sono usciti nelle sale italiane in quell'anno? Bene, Flashdance, abbiamo ascoltato prima nel medley What a Feeling, poi War Games, Star Wars Il Ritorno dello Jedi, una commedia americana era Una Poltrona per Due, poi uscì anche Scarface. Per quanto riguarda invece il cinema italiano, ne cito due soli, Sapore di Mare e Acqua e Sapone. Naturalmente solo alcuni titoli e non tutti. Torniamo adesso alla nostra scaletta musicale con un brano di Drafi Richard Franz Deutscher. Uno dirà, ma chi è questo qui? È lo pseudonimo di Masquerade, autore della canzone Guardian Angel.

E adesso alcuni fiocchi rosa e fiocchi azzurri. Non sono moltissimi, ne ho scelti alcuni più famosi: Daniele De Rossi, il calciatore, poi Amy Winehouse, Mika, Emily Blunt e Adam Driver. Uno dei più grandi successi degli anni 80, e naturalmente in questo caso il 1983, è la canzone di una cantante gallese. Una canzone che ha avuto tantissime cover, è Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler.

Sì, l'abbiamo tagliata perché era lunga, oltre 5 minuti, ma concludiamo il Buongiorno in Musica con una canzone allegra, un brano dei Led Back che si intitola

0: con i Laid Back si conclude il Buongiorno in Musica, l'ultima canzone che abbiamo ascoltato relativa all'anno 1983. Ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Mi raccomando, scaricate la nostra applicazione. Auguro a tutti una buona giornata e un buon ascolto con la nostra musica. Da Sabrina, ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando dopo i disagi delle prime ore del mattino, permangono in fipilicco dei attratti verso Firenze tra Ponte della Ovest e Ponte della Est, tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Segnaliamo inoltre la chiusura dell'uscita di Cascina provenendo da Pisa fino alle 15 di questo pomeriggio. Siamo al traffico ferroviario. In occasione del passaggio del Giro d'Italia 2026 in Toscana, segnaliamo alcune modifiche alla circolazione sulle linee Viareggio Lucca Firenze e Lucca Aulla Lunigiana. Sono interessati 4 treni regionali. Tutti i dettagli sul sito del gestore e sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Due minuti, un libro.
6: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani? Dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi, quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta. Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
7: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso circolo aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
8: A Radio Studio X sono le ore 11 e 6 minuti.
9: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale, Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 12 e 4 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando su strade e autostrade della Toscana. In Fipilì permangono rallentamenti tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est, tra Scandicci e Firenze Scandicci, il tutto in direzione del capoluogo. Ricordiamo inoltre la chiusura dello svincolo di Cascina in uscita per chi proviene da Pisa, e segnaliamo la presenza di personale su strada per lavori tra Navacchio e Cascina in direzione SGC Firenze Livorno. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea tra Siena e Badesse. Si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Due minuti, un libro.
6: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
7: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 12, dove si segnalano possibili disagi per un incidente in entrata al bivio tra la 12 e il raccordo con la 11 in direzione Genova. In Fipili, sul ramo di Livorno, domani 14 maggio in orario 9:20 rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno Porto in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un guasto agli impianti di circolazione nei pressi di Pontassieve. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Pontassieve stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale, Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
4: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao.
5: Radio Studio X.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. Free DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso circolo aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassegna in direzione mare, rallentamenti in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Si segnala inoltre che domani 14 maggio in orario 9:20 sul ramo di Livorno per attività di ripristino del ponte in Navicelli rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Darsena Toscana Ovest in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea tra Borgo San Lorenzo e Ronte. Convogli percorrenti la tratta Firenze e Borgo San Lorenzo Faenza stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
6: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
7: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

0: in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.
1: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

La compagnia aereo disco di Radio Studio X e il comandante Massimo vi danno il benvenuto a bordo della musica e vi augurano buon viaggio.

0: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
1: È scandalo!

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
1: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso circolo aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477 102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Ti piace la dance?
3: Sì, sì, sì!
4: Ok!
2: Alza il volume e balla insieme a noi con Your DJ. 30 minuti di musica mixata dagli anni 70 ad oggi.
5: Bello!
2: Il giovedì e la domenica alle 15.30 su Radio Studio X.
6: Go with DJ Master Mix.
4: Who say what to say?
2: Your DJ.
7: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
8: Ladies and gentlemen,
9: if you're looking for all hit music that reaches out and squashes your, you just found it.
10: Dance Rotation con
11: DJ Clever,
12: il più bel DJ del mondo.
13: Simply Clever.
10: Allora amici di Dance Rotation, ben ritrovati qua a Radio Studio X insieme a Andy Clever. Un nuovo appuntamento, quello del mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30. Oggi tutto anni 80, buon ascolto con Dance Rotation.

sai che costano. Per Fabrizio di Piombino, naturalmente. Ti piace tantissimo, Crystal.

0: Allora ragazzi, il tempo a mia disposizione è terminato, vi devo salutare. Vi do appuntamento qua a Radio Studio X con Andy Clever, Dance Rotation. Stessa radio, stesso orario. Ciao ciao, fate i bravi, eh?
1: Dance Rotation. Con
2: DJ Clever,
3: il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.
5: Radio Studio X, diskomusiikkia koko Euroopassa. Hyvää kuuntelua. We live in a
6: free world. Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo. 3 DJ Kings
3: in the mix. Su Radio Studio X.

0: secondo mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor, presso circolo aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Scandicci e Calenzano in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita alla Strassigna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze, dalle 19 di stasera fino alle 6 di domani mattina in via Tripoli, divieto di transito per scarico materiali tra via delle Casine e piazza dei Cavalleggeri. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.

Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20. E il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
3: Due minuti, un libro.
4: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi, quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
5: Stai ascoltando Radio Studio X.

0: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it. In the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 21, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

smooth.

0: fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: La differenza è nella selezione.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

0: certo momento, da Canosti Puglia, Beri, fino a Trieste, tutta la famiglia, caro Raffaele.
1: Io sinceramente, effettivamente, devo dire che sei un DJ molto famoso e sono felice con te.
0: Tutti quanti ascoltano questo programma radiofonico. Caro Raffaele, noi l'abbiamo scelto fra tutti i DJ.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem that I can't fix? Because I can do it. In the mix.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
11: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
12: Dove la differenza è nella selezione.
13: Radio Studio X, musica para todos en todo el mundo. Un saluto a todos los oyentes.

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
1: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.
4: Your DJ, ospite di oggi, DJ.